0: fino a notte mal sicuro. Tremo del sole. La cappella mette un orto mal chiuso. Poi c'è un canneto che va lungi pei campi la mia villa.
1: Venuta.
0: Ecco la chiave. Innanzi sera io vi raggiungo.

0: rispetto!
1: Eccellenza, il Gran Giubilo! Apprestate per il Tedeum! Or resta nuovo! E tu, la fruta di angolo, raccogli ogni traccia!

0: Dite, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so,
0: ancora l'ultima volta, dov'è?

0: eccellenza, l'angelo che nostro giungere succise.
1: E bello si appena morto alle forte. E l'altro prigioniero.

0: dissimular. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi!

0: come avvenne nel palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio ancora dirlo io stessa!
0: Che sia, le darei passo. Vada!